Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
3: 2017.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday. 2002. 2002.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2000.

0: San Marino Power Play.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buongiorno e buon sabato, sono le 7, pronti per cominciare la nostra versione weekend, ma intanto linea al meteo.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Sull'Emilia Romagna il ponte del 1° maggio si chiuderà all'insegna del tempo stabile e soleggiato con poche novità se non appunto il sole che splenderà su tutti i settori, con temperature che saranno in nuova graduale ripresa con massime che arriveranno a toccare anche 25-26 gradi. Ma questa situazione stabile durerà il tempo di questo weekend, poi probabile cambio di scenario già nel corso della prossima settimana con il ritorno delle perturbazioni da ovest e quindi il ritorno anche delle piogge. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Rewind.
1: Vai Marco, vai!
2: Andiamo!
3: Io aspetto il weekend, sì, perché su Radio San Marino danno il meno peggio della settimana di Stabiliamo un contatto.
4: Ma sei sicuro?
2: Infatti, sei sincera?
3: Sincera.

0: e buon weekend.
1: Esatto, buon sabato.
2: Sinceramente.
3: Ciao, buon weekend.
1: Ciao Andrea.
2: Sinceramente.
4: Buon weekend a tutti.
1: Ciao Delia.
2: Sinceramente.
1: Stiamo facendo l'appello.

0: Rewind.
1: Bentornati nel sabato di Radio San Marino, quello che vi porta fino alle 9 con Marco Corona, con Paolino Zanetti, l'abbiamo detto ultimamente anche col sombrero. Non capisco perché metti questa musica qua, giusto per partire forse con calma, per quelli che ancora stanno sonnecchiando, ma io credo che quelli che sono all'ascolto in questo momento sono già belli che operativi. Ce la fate?
2: Ce la faccio!
1: Non proprio tutti. Comunque, forse riuscite magari adesso con una nota vocale al 335 104 1027 a scegliere la vostra canzone preferita.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao.
3: Allora, io vorrei dedicarmi una canzone.
1: Ok.
3: Un'estate al mare di Giuni Russo.
1: E perché?
3: Quella che probabilmente non riuscirò a fare neanche quest'anno.
1: Allegria.
3: Oddio. Almeno fammela sentire, va Marco.
1: Va bene,
3: ciao.
1: Ok. Era la rubrica.

0: Rewind.
1: Siete su Radio San Marino, che dite? Le ospitiamo?
2: Aiuto, aiuto.
1: Eccole.
3: Complici in due come te.
1: Thelma e Louise, le chiamiamo così, ma i loro veri nomi sono Sabrina e Barbara. Tra l'altro Barbara
4: sta registrando. Ah. Oddio, sono già preoccupata.
1: Ah, Sabri sta registrando? Ecco, è arrivato il vocale, sentiamo.
5: Allora Barbara, adesso ti racconto questa, che il buongiorno si vede dal mattino. Questa mattina dovevo andare dal commercialista, che già che abita a Gabicce, non si trova il posto da nessuna parte per parcheggiare, peggio di cattolica.
1: Uh-huh.
5: Arrivo, trovo un posto,
1: sì.
5: Parcheggio, mi si affianca una macchina dove c'era una dentro che mi guarda malissimo. Fa manovra, mi si mette davanti. Fra l'altro io ero nelle mie strisce e non erano riservate, quindi erano bianche e le potevo
1: quindi
5: mettere.
1: Posto, sì.
5: Lei ovviamente no, non c'erano le strisce, ma oltretutto che me la mette vicinissima. No, ma non si limita a mettermela vicinissima.
1: Allora?
5: Proprio me la appoggia, mi dà proprio il colpo della macchina,
1: no.
5: Che faccio volutamente.
1: No.
5: Poi scende dalla macchina, tant'è che io tiro sul finestrino e gli dico: ma scusa, ma tutto a posto? Cioè, ma ti vedi cosa hai fatto? E lei mi dice: ah, ma te come parcheggi? Ci stanno quattro macchine, potevi andare più indietro. Gli ho detto: no, più indietro non posso andare, se no appiccico esattamente la mia auto a quella dietro e come esco dopo? Mi fa: ah, ma comunque io qui ci abito, vedi te? E poi sei andata via.
1: No, ma davvero?
5: Che di gente gira in giro, bordello, cioè, ma siamo fuori di testa. Ma euro, Nino, Nino, ma Marco, metti su.
1: No, l'hai fatto tu.
5: Ambulanza, cioè, ragazzi, da paura,
1: da paura.
4: Ah, Sabri, quando hai parlato di strisce bianche, che, scusa, ho pensato un pochettino male, perdonami.
1: Sì.
4: Però se proprio ti infilano la macchina dove poi non esci, io ti consiglio di andare al Lidio, ti compri un bel Cric a 19,90 euro, quelli
1: sì.
4: manuali che costano ancora meno, insomma.
1: Certo.
4: E la sollevi e via, la sposti e esci.
1: Sì.
4: Poi volendo gliela potresti anche mettere in mezzo alla strada, via.
1: Ecco, capito?
5: No, ma per quanto riguarda le strisce puoi benissimo pensare male, perché non ti dico che faccia aveva. Sembrava più uscita dai casetti.
1: No.
5: Da qualche posto poco raccomandabile, mamma mia.
1: Vabbè, sono

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60. Ogni domenica sera dalle 22 puoi viaggiare nel tempo solo su Radio San Marino Classic.

0: Rewind.
1: Oh, bentornati.
2: Eccolo.
1: Ben ritrovati.
2: Giacomo.
1: Una nuova fantastica puntata.
2: Beh, fantastica.
1: Di questa rubrica.
2: Sì.
1: Che si chiama Seguitemi per altri consigli. Rubrica fortemente consigliata.
2: Da chi?
1: Dall'Unione Osteopati Italiani.
2: Ma perché?
1: Più che un consiglio, è una considerazione.
2: Cioè?
1: Mi piego. Non mi spezzo.
2: Sì.
1: Ma rimango bloccato 2 settimane. È l'età. Purtroppo.

Siete su Radio San Marino e Ragaia con Bossa Nostra, Roberto Baghezzoli che vi sta parlando. Quasi 4 italiani su 10, il 38,1%, ha sentito l'esigenza di fare un social detox, prendendosi praticamente una pausa dai social network o limitandone comunque il tempo di utilizzo, disattivando o eliminando l'account o disinstallando l'app, anche se solo il 15,3% lo fa regolarmente. Si tratta di uno dei dati emersi nel 21° rapporto della comunicazione del Censis relativo al 2025. Tra coloro che hanno avvertito il bisogno di staccare dai social, oltre un quarto, il 25,6%, lo ha fatto per l'eccessiva distrazione rispetto alle attività quotidiane, il 20% segnala bisogno di recuperare il tempo per sé, 17% riconosce una sorta di sensazione di dipendenza, un altro 17% vuole tutelare la propria privacy. Credo, insomma, se poi imparassimo le cose a tenercele per noi, no? Non buttare tutto sui social. Già

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Questa è Radio San Marino, sono le 9.50, noi stiamo per sentire un altro di quei cantanti che ci hanno accompagnato da una e ci stanno accompagnando da una vita, direi. Mi sto riferendo a Gianni Morandi, è in giro per il tour promozionale del sessantesimo, c'era un ragazzo che come me ama Victor The Rolling Stones.
6: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
5: Lo ascoltiamo Gianni Morandi adesso dal 1989 con Bella Signora.

Corcoran di Bella Signora è in questi giorni il traino del cinema internazionale insieme a Michael, Il Diavolo Veste Prada 2. Perché vi dico questo? Perché sto per parlarvi di Emily Blunt e di Stanley Tucci, scusatemi, che stanno nuovamente recitando fianco a fianco in questa nuova versione, appunto, del Diavolo Veste Prada. Sono stati ad Hollywood, dove hanno svelato le targhe a loro dedicate sulla Walk of Fame nel cuore della capitale del cinema. E secondo quanto riporta DPA e la testata americana NBC, sono stati acclamati da star come Mary Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr. Fra le altre cose, curiosità nella curiosità, Stanley Tucci è sposato con Felicity Blunt, che è la sorella appunto di Emily, e sono cognati praticamente. Si sono conosciuti i due proprio al matrimonio di Emily. Ecco, questa è la nota di colore che riguarda ovviamente questi due attori che in questi giorni sono al centro dell'attenzione degli spettatori del cinema, ma che stanno andando a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Su Radio San Marino invece alle 9:56 minuti, ecco Olivia Rodrigo, la canzone si intitola Drop Dead.

Sono le 10 su Radio San Marino, siete in compagnia di Roberto Bagazzoli. Proprio adesso è stata battuta una notizia terribile dalle agenzie di stampa. È morto Alex Zanardi nella serata di ieri, aveva 59 anni, dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi Olimpici di Londra. Un pensiero quindi a lui e ovviamente la vicinanza alla sua famiglia. Pronti a ripartire fra poco con Laura Pausini, Il mio sbaglio più grande, subito c'è Harry Styles.

0: Siete su Radio San Marino, stavo leggendo questa notizia piuttosto originale perché ogni primo sabato del mese di maggio la natura chiama e lo fa in modo piuttosto diretto. Infatti oggi si celebra il World Native Gardening Day, la giornata in cui coltivare orti, giardini, terrazzi diventa un'esperienza liberatoria, sensuale e anche un po' impertinente. Sì, perché si parla di giardinaggio nudi, senza veli, senza costrizioni, possibilmente naturalmente. Immagino anche senza spine. Le scarpe sono assolutamente consigliate. Nato nel 2005 da un'idea di Mark Story, consulente editoriale per la rivista New and Natural, il Native Gardening Day ha conquistato negli anni sempre più adepti in tutto il mondo e naturalmente si celebra puntualmente, lo ricordiamo, ogni primo sabato del mese di maggio.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Big World su San Marino 10:15 e ancora insomma tutt'aria di una tarda colazione, però io voglio parlarvi di primi cappelletti, orecchiette, pici, ravioli, delplin, paccheri, scialatielli, tortellini. Il festival Primi dei Primi si svolge in questo weekend, praticamente da ieri fino a domenica, a Sansepolcro. Diciamo che attraversa l'Italia della pasta fra tradizione, ricerca, gesti antichi e interpretazioni contemporanee. Questa manifestazione costituisce un racconto del piatto più iconico della cucina italiana, nel borgo dove nel 1827, fra le altre cose, Giovanni Buitoni, insieme alla moglie Giulia Boninsegni, avviò il primo pastificio industriale, naturalmente, d'Italia. E quindi c'è questa celebrazione, visto che non è che proprio siamo lontanissimi, no? In questo caso. Un saltino, ma pensavo non ci starebbe proprio male, a questo grande festival Primi dei Primi a Sansepolcro. Branco ed Elisa.

0: l'età della pensione, no? Una rivista d'Oltralpe ha elogiato Bari per il suo vivere rilassato e la sua filosofia dello star bene con poco, tra buon cibo, mare, leggendola, meta ideale e accessibile per viverci da pensionati anche solo con 1200 euro al mese. L'importante è sentirsi a casa e qui senza gli eccessi del turismo di massa come, non so, Roma o Capri. I francesi sembra abbiano detto c'est plus facile. Del resto, d'altra parte, chi non conosce il detto se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari, quindi sentiamo i pinguini tattici nucleari, che ne dite? Sì, c'è amaro adesso. Sì, potrebbe essere il caffè, perché no?
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Cerco Was.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Siamo arrivati alle 10:31 minuti. Ogni ora, ricordiamo, c'è l'appuntamento che dedichiamo a quelle che sono le canzoni nuove che hanno naturalmente un futuro. E nel loro futuro c'è, non so, per esempio la scalata verso il numero uno, l'ingresso ufficiale nella nostra classifica che troveremo da mezzogiorno, la Top 50 insieme a Brunello Golini. Fulminacci, per esempio, ha pubblicato il nuovo singolo, si intitola Maledetto Me.
2: Ascolti i successi.

Fulminacci in maledetto me su Radio San Marino, buongiorno, siete con Roberto Baghezzoli, questo è l'appuntamento con il Weekend Loco. Non serve staccare per ore e partire per un weekend per sentirsi meglio, a volte dicono basti un minuto, un sorso di caffè, una canzone, una breve passeggiata, piccoli gesti insomma che messi insieme stanno diventando una nuova forma di benessere quotidiano e la filosofia delle micro joys, ovvero delle piccole gioie che secondo studi recenti possono addirittura avere un impatto concreto e positivo anche sulla qualità della vita. Una ricerca pubblicata sul Journal of Medical Internet Research evidenzia come per esempio vivere piccoli momenti contribuisca a ridurre lo stress e soprattutto a migliorare anche il benessere generale. Quindi direi che è un esercizio di stile, riuscire a godersi le piccole cose, perché siamo perennemente distratti o forse davvero in alcuni momenti non ci basta mai. Pronti? Perché a proposito di piccole gioie ve ne propongo uno, la compilation dove ritroviamo fra poco di Tonella Piaga ma anche John Legend. Comincia Down Low con Once Upon a Time.

0: chiamato Another con il featuring di 54 Ultra. Lui invece arriva da New Jersey ed omaggia la mitica discoteca degli anni 70, lo studio 54 di New York, prendendo proprio il numero 5454 dunque. Ed eccolo dunque con Talk to You, siamo al numero 38 di Top 50, nuova entrata di 7 giorni fa in ascesa di un posto. Anche Teddy Swims guadagna una posizione, Mr. Know It All è il suo ultimo singolo che ascoltiamo al
1: numero 37.

0: Al numero 36 di Top 50, eccolo Bruno Mars con il grande successo I Just Might. L'abbiamo nominato e ascoltato Bruno Mars poco fa, al numero 46 con Risk It All, il nuovo singolo in ascesa. Ma questo è un brano in classifica da non più quante settimane. È stato anche al numero 1 di Top 50 il 7 e il 14 febbraio. Scende di 9 posizioni, ma è ancora fortissimo. Giustamente l'abbiamo riascoltato. Prima di proseguire con la nostra Top 50, abbiamo le novità musicali della settimana. Tra queste ci potrebbero essere delle nuove entrate che sentiremo già sabato prossimo. Sono i nostri New Play.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. Saif, buona domenica.

0: Nato in Germania ma cresciuto in Spagna, esattamente a Palma de Mallorca, eccolo Nico Santos che rimane stabile, fermo lì al numero 35 con All Time High. Mentre in 34esima posizione abbiamo un trio molto interessante, già pronto per l'estate. Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla. Leggermente in discesa, meno 5 questa settimana per La Testa Gira.
1: Numero 34. Aia!

0: Sono arrivate le 13, l'appuntamento adesso è con Trebi Meteo, mentre Top 50 torna tra poco.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sull'Emilia Romagna il ponte del primo di maggio si chiuderà all'insegna del tempo stabile e soleggiato con poche novità se non appunto il sole che splenderà su tutti i settori, con temperature che saranno in nuova graduale ripresa con massime che arriveranno a toccare anche 25-26 gradi. Ma questa situazione stabile durerà il tempo di questo weekend, poi probabile cambio di scenario già nel corso della prossima settimana con il ritorno delle perturbazioni da ovest e quindi il ritorno anche delle piogge. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Tornati insieme dopo l'appuntamento con 3B Meteo, eccoci al numero 33 di Top 50 con la seconda nuova entrata della settimana, un bel omaggio che fa Taylor Swift alla grande Elizabeth Taylor.
2: Top 50.
1: Top 50. San Marino.
5: Numero 33.
1: Nuova

0: Due produttori e un cantautore a dar vita a questo singolo che arriva direttamente da Los Angeles, dove è nato proprio questo progetto. Loro sono i Temper City, con 14 posti in meno in top 50 oggi e con il singolo Self Aware che abbiamo ascoltato in 32esima posizione. Ma saliamo per incontrare Ray? Beh, lei invece rimane ferma, stabile in 31esima posizione con l'ultimo singolo Where Is My Husband?
1: Numero 31.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Mick da Londra con Fabulous, 9 posti in meno in top 50, siamo esattamente al numero 30. Dalla Norvegia invece il trio di The Bosa, più 8 questa settimana per il singolo intitolato Magnetic.
2: Numero 29.

0: Magnetic, al numero 29 dei top 50 alla classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Una buona giornata ancora a tutti voi, buon weekend con Brunella Ugolini, si continua arrivando al numero 28 e continuiamo anche a fare il giro del mondo, perché siamo con Sunbur da New York, cantautore e produttore. Beh, il 5 di luglio compirà 21 anni, quindi manca poco. Il suo nuovo singolo è esattamente la terza nuova entrata di questa settimana, si chiama Potential.
1: Numero

0: J-Ax che resiste nonostante i mesi, insomma, da Sanremo, tra l'altro è arrivato 15esimo, ma qua da noi le cose stanno andando molto meglio per lui e per il singolo Italia Starter Pack. 7 posti in meno, ma comunque vi dicevo fuori già da un po', siamo al numero 27. Saliamo per incontrare Cioffi insieme a Noemi, stabili come la scorsa settimana in 26esima posizione con Farfalle nello stomaco.
1: Numero 26.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: Miles Smith insieme a Niall Horan, un posto in meno in top 50, la nostra chart ufficiale per il singolo Drive Safe, al numero 24 di classifica. Saliamo, c'è di nuovo Somber, ma con il singolo precedente, altro grande successo, Homebreaker. Sì, di questo sto parlando oggi, proprio perché è arrivato il nuovo singolo, nuova entrata, in top 50 con 11 posti in meno. Eccolo al
1: numero 23.

0: con Unbreaker numero 23 top 50, ma è il momento della nostra quarta nuova entrata. Subito lì in 22esima posizione, un bel ritorno, quello di Olivia Rodrigo e il singolo intitolato Drop Dead.
1: Numero 22. Nuova.

0: Sono pochi gli artisti che arrivano dal Festival di Sanremo che stanno resistendo all'interno della nostra classifica. Questo è uno di quelli, senza dubbio. Lui è Fulminacci. Al numero 21 di Top 50, due posizioni in meno per il singolo Stupida Sfortuna da Sanremo, appunto. Saliamo perché esattamente in Top 20, sì, lì in 20ª posizione, sale Medusa con il featuring di Harry Camamille, più 13 addirittura, per il singolo intitolato Don't Wanna Go Home.
1: Numero 20.

0: L'avete riconosciuto? È lui, è Fra Quintale, tornato con il singolo intitolato Aranciata, quinta e più alta nuova entrata di questa settimana, direttamente al numero 19 della nostra chart. Ma continuiamo insieme, perché in 18esima posizione abbiamo Bob Sinclair e Kaisa, più 6. Il singolo risale, sto parlando della cover del grande successo di No Shoots, chiamato I Can Wait.
1: Numero 18.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buon pomeriggio amici, continua la Top 50 adesso alle 14.

0: Sempre elegante Olivia Dean, stabile come 7 giorni fa in top 50 nella nostra chart ufficiale al numero 17 con l'ultimo singolo So Easy to Fall in Love. Ma c'è Tommaso Paradiso da Sanremo in 16ª posizione, solo un posto in meno per I Romantici.
1: Numero 16.

Warren in discesa di due posti con Fever Dream in top 50, esattamente in 15ª posizione. Saliamo perché stanno arrivando anche i colpi di scena, ve lo annuncio già da adesso. Sì, un podio un po' trasformato. Ve lo annuncio già dalla 14ª posizione della nostra chart, dove abbiamo Dito nella Piaga, che è arrivata terza a Sanremo con Che Fastidio e che è stata anche al numero 1 di top 50 il 14

0: e anche il 28 marzo, in discesa di 3 posti, ma d'altra parte insomma il festival è già abbastanza lontano, che dite? E allora l'ascoltiamo, Dito nella piaga, Che fastidio.
1: Numero 14.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: paradiso.
1: Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso, brano che è stato al numero uno di Top 50 il 18 di aprile e che la scorsa settimana era ancora sul podio ma era sceso al terzo posto. Beh, qui siamo in tredicesima posizione, quindi decisamente lontano dal podio. Achille Lauro con 10 posti in meno, spazio per qualcun altro sul podio da sentire più tardi, ma intanto eravamo insieme al suo ultimo splendido singolo. Saliamo ancora a 12ª posizione per Saif da Sanremo con Tu mi piaci tanto, è arrivato secondo a Sanremo. Per quanto riguarda la nostra classifica ufficiale, la top 50 è stato anche al numero 1 il 21 di marzo e adesso lo ritroviamo. Saif, Tu mi piaci tanto,
2: numero 12.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: posto in meno per Vacci Piano, splendido singolo che li vede davvero bene insieme. Siamo al numero 11 di Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, ed è arrivato il momento di entrare in Top 10. Proprio lì in decima posizione c'è Annalisa, ex numero 1 di questa classifica dell'11 di aprile, quindi di poche settimane fa. Canzone estiva, naturalmente. Solo un posto in meno, motivo in più per andare ad ascoltarla subito.
1: Numero 10.

0: finalmente un brano che sale all'interno dei top 50. Più 7 per Biagio Antonacci con il suo singolo You and Me. Siamo al numero 9 della nostra classifica ufficiale. Continuiamo ancora in questo sabato. Eccoci in 8ª posizione con Samurai J, ancora un brano da Sanremo. Parlo di Ossessione, brano che è stato anche al numero 1 di questa classifica, quindi molto programmato qui su Radio San Marino, esattamente il 5 di aprile. Eccolo, Samurai J, Ossessione.
1: Numero 8.

0: Girls, eccolo con American Girls, il suo ultimo singolo in ascesa di ben 7 posti, dalla 14ª alla 7ª posizione di Top 50. Conti facilissimi, devo dire, a questo punto. Saliamo ancora, ci aspettano in 6ª posizione Serena Brancale, Levante e Delia. -2 per Al mio paese.
1: Numero 6. Mi sento

0: sentire Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Stabile il singolo Superstar al numero 5 della nostra classifica ufficiale. Continuiamo arrivando al quarto posto. Abbiamo qualcun altro che lascia il podio dalla seconda alla quarta posizione. Parlo di Lady Gaga con Doechii, per capirci quella di Anxiety, ok? Meno due, ovviamente, che qui i conti sono semplicissimi. Il singolo è Runaway.
1: Numero 4.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Guarda, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Finalmente sul podio della nostra classifica ufficiale, eccoci in terza posizione con un brano nuova entrata solo 7 giorni fa che fa un balzo in avanti incredibile. Era al numero 25, sale di 22 posti e arriva al numero 3. Sto parlando di Volevo capire, Madame e Marrakesh.
2: Numero 3.

0: Roma e Marrakesh più 22. Per Volevo Capire, direttamente sul podio di Top 50 dopo una settimana già al numero 3. Ma il colpo di scena più importante di questo appuntamento di Top 50 è lì, in seconda posizione, dove vediamo scendere di un gradino i The Colors, che 7 giorni fa erano al numero 1 di questa classifica. Lasciano il posto ad un nuovo numero 1, intanto li ascoltiamo ovviamente con Rolling Stones.
1: Numero 2.

0: 2 al numero 1 di top 50, ma comunque sul podio, secondi. Eccoli The Colors con Rolling Stones. Ma è il momento di annunciare il nuovo numero 1 di top 50 alla nostra classifica ufficiale. E qui abbiamo un balzo in avanti di 7 posti per Blanco ed Elisa con Ricordi. Mi lascio davvero con due bellissime voci, insieme poi diventano ancora più magiche. Grazie per l'ascolto da parte di Brunella Ugolini. Ci ritroviamo domani pomeriggio nell'appuntamento della domenica dalle 16 alle 19 con la vetrina di Top 50, dove ritroveremo questa chart, ma avrò modo anche di ripassare con voi una classifica indietro nel tempo, una chart sempre di Radio San Marino, sempre una delle nostre Top 50 di qualche anno fa, e lo scopriremo insieme domani a partire dalle 4 del pomeriggio. Tra poco con voi Mirko Zani, ma prima Blanco ed Elisa, nuovo numero 1 di Top 50, il singolo Ricordi. Ciao a tutti!
1: Numero 1.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Qualcuno vuole accompagnare la professoressa all'uscita? Perché è finita la top 50 e quindi bisogna accompagnarla verso l'uscita, al limite anche chiamargli la macchina blu per portarla a casa. Salutiamo e ringraziamo come sempre Brunello Ugolini. Abbiamo avuto anche oggi la nostra bella passeggiata all'interno delle 50 posizioni della top 50, che è la nostra classifica ufficiale di Radio San Marino. Inizia qui la nostra parte di pomeriggio insieme. Salve, sono Mirko Zanni, saremo insieme fino alle 16.30. Come sempre il menù di questa parte di pomeriggio prevede la bellissima musica di Radio San Marino e poi delle notizie che andiamo trovando qua e là, con lo scopo puramente proprio di facezia, è vero se no, insomma, di sollevare il morale, di passare un'oretta e mezza insieme all'insegna del buon umore. Tra poco ci occupiamo di agenzie di viaggio, perché c'è stato un qui pro quo qua, come si dice per fare più in fretta, tra chi voleva andare in un posto e invece è stato mandato in un altro. Ma la cosa è finita molto molto bene. Adesso arrivano Madame e Marrakesh.

0: figa.
1: Il finalone di Pino Daniele con Che Dio ti benedica, 1993, nel sabato pomeriggio di Radio San Marino. Allora siamo a metà praticamente di questo ponte, non male devo dire, del primo di maggio. Siamo partiti ieri con la prima festività, oggi è sabato, domani è domenica, è una legata da tre giorni, come direbbe un accanito scommettitore di cavalli. Ho fatto la legata, anche in altri sport si può fare, anche nel calcio per esempio, cioè legando tre partite una all'altra. Va bene, comunque una legata da tre giorni che non è male. Come sta procedendo il vostro weekend? Mi auguro nel migliore dei modi, e noi da Radio San Marino cerchiamo di metterci del nostro, come? Facendovi il tappeto musicale più idoneo a quello che dovete fare. Allora parliamo di questa famiglia lucana che prenota un volo per Cracovia, che si trova in Polonia, ma si ritrova a Craiova in Romania. Però nonostante questo, quando sono tornati hanno detto: l'errore è nostro che non abbiamo letto bene, ma è stata una vacanza meravigliosa.

0: Taylor Swift su Radio San Marino in questo sabato pomeriggio targato 2 di maggio con Mirko Zani fino alle 16.30. Tutto bene? Tutto a posto? Allora, a quelli che sono molto scettici nei confronti dei segni zodiacali, dice per esempio: io non ci credo all'oroscopo, non credo possa influenzare la vita. C'è uno studio molto recente che invece ha stabilito come le case vengano arredate secondo il segno zodiacale. Noi pensiamo che siano gusti personali, ma i gusti personali sono influenzati dal nostro segno zodiacale. Per esempio, adesso diamo un'occhiata, non so se riesco a farli tutti perché sono tantissimi, però per esempio l'Ariete ha come oggetto cult una poltrona rossa che nega l'ozio e afferma il carattere. Per esempio, se guardiamo i Gemelli, segno doppio, il cult, l'oggetto cult dei Gemelli è una lampada originale e leggera, magari a forma di nuvola. Vedi come sono eterei queste cose. Tra un po' daremo un'occhiata anche agli altri segni. Intanto arriva Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Anche Nancy nel pomeriggio di Radio San Marino, oggi sabato 2 maggio, con Mirko Zanni fino alle 16.30. Allora, si stava parlando dei segni zodiacali che influenzano anche il modo di arredare le nostre case. Stiamo dando un'occhiata a non tutti i segni, perché non li possiamo fare, però diamo un'occhiata a qualcuno. Per esempio, la bilancia, l'oggetto cult della bilancia nell'arredamento di casa sua è un vaso di design per fiori, vero contenitore di bellezza, quindi l'estetica è molto importante. Lo sagittario, l'oggetto cult dello sagittario sono mappamondi antichi, cuscini in tessuti esotici e vecchi giocattoli, come li posso capire, meraviglioso. L'acquario, per forza di cose, l'acquario lo devo fare, come se fa a non fare l'acquario? Allora, l'oggetto cult è un oggetto di design tecnologico, giocattoli di latta, vecchie macchine da scrivere e modernariato. Allora, fermi tutti. Allora, per i giocattoli sicuramente sì, sempre, tanti e tutti diversi, che ricordano tante varie fasi della vita. Però il discorso è: non fate allusioni, Ferbacca, si parla di giocattoli, dai, su. Però non quelli di latta, quelli di latta antichi ne ho avuti, nella mia vita, sai, il ciclista che muove le gambine, la macchinina di latta con i vetri disegnati, tutte queste belle cose che, però a me onestamente mettono un po' di mestizia, ma non per il giocattolo in sé, proprio per il periodo a cui mi riportano, insomma, tempi antichi, tempi andati, e mettono un po' di malinconia. Non dico tristezza, assolutamente no, perché sarei anche rispettoso e riguardoso nei confronti di chi invece questi giochi li ama tantissimo. Però nel mio caso mettono quel pelo di malinconia, che poi ci vuole del lambrusco per farlo andare via.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Capita a volte che quando una storia finisce ci lasci dell'amaro in bocca, questo è normale, e ci si metta a pensare se anche noi abbiamo parte di responsabilità in questa fine. La canzone che sta per arrivare è un'autoanalisi sincera sul senso di colpa, l'autosabotaggio e la difficoltà proprio nel gestire le relazioni. È fra le nostre new play di questa settimana il nuovo singolo firmato da Fulminacci, si intitola Maledetto me.

maledetto me. Fulminacci, maledetto me su Radio San Marino questa settimana come new play della radio che senti. Io sono Mirko Zanni, ho il piacere di essere dei vostri fino alle 16:30. Non so dove mi stiate portando, se siete in macchina, non so cosa mi state facendo fare come lavoro, se mi ascoltate dal posto di lavoro, non so assolutamente che cosa state preparando di buono. A quest'ora di solito si cominciano a preparare i dolci per la merenda o per fare un picnic o qualcosa, vero sì o no? Si sente quel profumo di ciambella nelle case, meraviglioso, si spande proprio l'odore dell'uovo, della farina che si cuoce dentro al forno. Mi auguro che sia così anche per voi. A proposito di faccende domestiche, ne abbiamo parlato in settimana, stanno arrivando dei robot che sono veramente fenomenali perché sono in grado di darci una mano, non sono l'evoluzione del lavastoviglie o della lavatrice, però sono proprio dei robot che tengono pulita casa, però quelli di nuova generazione sono anche pensanti, quindi hanno la possibilità di giudicare il nostro modo di vestire, il nostro modo di vivere e come teniamo la casa, e sgridano pure, eh? Fa attenzione! La nostra compilation invece non sgrida ma fa sentire buona musica. All'interno Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstar, poi Mika con Love Today, si parte da Licky Lee con I Follow Rivers.

0: feste più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

questa da cantare sotto la doccia è fantastica, credetemi, veramente. Love Today era Mika, che chiude anche la nostra compilation di questo sabato 2 maggio 2026 con Mirko Zanni fino alle 16.30. Adesso vorrei rivolgervi una domanda molto semplice: posso io da Radio San Marino non parlare di cibo? Lo abbiamo già fatto prima, perché immagino che in molte case ci sia questo profumo di ciambella che si sta spandendo per tutta casa. Però se parliamo di cibo, ho letto una notizia che mi ha sconvolto. A Genova lo fanno con le trenette, le famose trenette al pesto, che è un piatto tipico genovese, credo anche ligure, che si mangi proprio in tutta la Liguria, però è un piatto sicuramente tipicamente genovese. Bene, allora lo sapete voi che il pesto non ha un protocollo originale? Allora, anche se è tra le salse più amate al mondo, non ha un protocollo, quindi un disciplinario. Il pesto non ha una ricetta originale. Non si sa da dove derivi, o meglio, si sa, ma comunque ognuno la può fare a modo suo. Penso che anche i quantitativi tra basilico, pinoli e quant'altro possano variare da famiglia a famiglia, cioè ognuno lo fa a sentimento, come si suol dire.

0: E adesso prepariamoci a fare un viaggio nel tempo. Si torna al 1984. Appare in tutti i negozi di dischi l'album degli Sade. Noi abbiamo sempre detto è lei. No, era un gruppo. Lei era la voce meravigliosa, Sade Adou. La canzone che sta per arrivare è una celebrazione dell'amore come forza potente. Your Love is King Collection.
1: Rivivi insieme a noi.

Lovis King, Sade su Radio San Marino come collection, ci ha riportato al 1984. Io adesso mi trasferirei in Inghilterra, perché devo dire che dopo 15 anni di quel famoso sì che aveva incantato e che ha incantato tutto il mondo, William e Catherine, più famosa come Kate, cercano comunque di continuare a far capire che sono una coppia come tante altre, una famiglia come tante altre, più che altro, e non sono più soltanto i protagonisti di una favola contemporanea, ma devono pensare anche al proprio futuro e al futuro dei loro figli come architetti di una nuova fase della monarchia britannica. Hanno pubblicato una foto dove che li vede tutti e cinque, penso compreso i cani anche. I due cani ci sono con loro, su un prato, sdraiati completamente su un prato, come una domenica qualsiasi di una famiglia qualunque che si gode questo pomeriggio di riposo, di relax in piena natura. Sono tutti belli, felici e sorridenti e danno proprio l'idea di essere una famiglia normale, mentre in realtà sappiamo che sono gli eredi al trono dell'Inghilterra. Però è molto bello questo tentativo da parte loro di fare arrivare a noi la percezione di una famiglia normale. Mo vado a casa, faccio pure io la foto sull'erba.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sono le 16 a Radio San Marino, ancora buona giornata e bentrovati da Mirko Zani, ancora mezz'oretta da vivere insieme, tra poco ci occupiamo anche di Roberto Baggio perché ha fatto una cosa, da lui non me la sarei mai aspettato, lo vedevo come una persona molto riservata, molto tranquilla, sempre semi nascosta e invece ha fatto un gesto che ha stupito tutti, ma lui d'altra parte ci ha stupito quando faceva il suo mestiere, cioè ci ha stupito e ci ha lasciato a bocca aperta, io lo so bene perché molte volte si tende a dimenticare. Ma Roberto Baggio ha indossato anche la gloriosa maglia rosso-blu a strisce del Bologna. Intanto ripartiamo da Alex Warren su San Marino. Weekend.

Come se non fosse stato mai amore di Laura Pausini su Radio San Marino nel nostro pomeriggio. Perché parliamo di Roberto Baggio? Perché Roberto Baggio ha deciso di sbarcare su un social, ha scelto TikTok e il primo video è esilarante, veramente, dove lui si vede che palleggia con un pallone, poi dà un calcio a questo pallone e si sente in lontananza un vetro che si rompe e una donna che comincia a sgridare, a urlare, suppongo che sia la moglie. Video divertentissimo, nel giro di pochissime ore ha superato i 2,5

1,4 milioni di visualizzazioni. Io manco se sommo tutte quelle che ho fatto, manco se vado a sommare tutte quelle che ho fatto in 15 anni di onorata carriera, non credo di arrivarci a 2 milioni, ma stai scherzando davvero? No, mi fermo molto ma molto prima, voglio dire. Però lui è Roberto Baggio, io insomma non ho mai avuto modo di farmi il codino, forse quello, manca il codino, devo dire, dei capelli. Parliamo di capelli.

Miley Cyrus con Easy Lover su Radio San Marino nel nostro sabato pomeriggio insieme. In settimana ho letto una notizia che mi ha sconvolto. Voi quando vedevate arrivare a spiaggia uno che era coperto di giochi, palla, bocce, racchetta da ping pong, poi c'erano i racchettoni da giocare in riva al mare e altre cose, e l'asciugamano immancabile, quello ero io. Non vedevo l'ora di arrivare al mio ombrellone per poter appoggiare tutte queste cose anche sul lettino. Allora, in Grecia per l'estate 2026 è stata adottata una soluzione che secondo me mi troverebbe molto a disagio e molto impreparato. Allora, su 251 spiagge, per fare la rivoluzione green del turismo, la Grecia ha vietato lettini e ombrelloni. Nel senso, quelle spiagge saranno completamente libere. Io spero che ti lasciano portare almeno l'asciugamano. Se l'asciugamano tanto poi te lo riporti a casa, a meno che tu non vada a contare i granelli di sabbia che ti porti via. Ma io se arrivo a spiaggia in Grecia con tutta sta roba addosso, in do la posso lasciare? Questa è una cosa che mi ha lasciato veramente sconvolto. Non ho capito perché. Pare che sia per salvaguardare l'ambiente, questo è fuori discussione, però insomma è una cosa che a me metterebbe in difficoltà e non può, anche perché sembrava un albero di Natale, capito? Già la forma dell'albero di Natale, lascia fare, finché ve lo dico io, dai, mi umilio già io, ti ci metti anche tu, dai, zitto, ma te non lo devi dire, zitto, ridi e basta.

scusa, fammi mettere via il sax. Ah, sta ancora suonando per Banco, quindi non posso dire che sono io. È delizioso, ragazzi. Il finale di Ricordi, Blanco e Elisa, è fantastico. C'è un sax veramente strepitoso, qualcosa di straordinario che abbiamo ritrovato in chiusura del nostro appuntamento. Siamo arrivati in fondo al nostro spazio. Tra poco ci saranno le Super Hits, ovvero mezz'ora di musica senza interruzioni. Poi dovrebbe esserci, ho già visto girare da qualche parte, la figura amica di Gigi Restivo, per cui è molto probabile che sarà lui a condurre dalle 17 alle 19:30. Per quanto mi riguarda, io vi rimando a lunedì mattina alle 6, dove insieme all'altro scappato di casa, che è Roberto Bagazzoli, daremo vita al mattino più pazzo di Radio San Marino, per dare al vostro mattino, al vostro risveglio, quella forma vagamente convessa che si addice poi a portare avanti meglio la giornata. Passate un buon weekend con la musica di Radio San Marino. Io vi ringrazio per essere stati con noi fino adesso, per avermi supportato, non mi azzarderei mai a dirlo, però per avermi sopportato. Da Mirko Zani è tutto, ancora buon fine settimana, vi lascio con le Super Hits.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock, dalle 22 su Radio San Marino Classic.
3: Allora, amici e amiche di Radio San Marino, prendetevi se potete qualche minuto, perché lo dico senza giri di parole, fra poco ci emozioneremo, che bello emozionarci, con una canzone che a primo ascolto dice mamma mia, questa mi strappa l'anima, sì, ma poi te la nutre, perché stiamo per ascoltare uno dei classici di Samuele Bersani, che veramente senza tempo, spacca cuore.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Alle 18 si riparte, amici, in questo bellissimo pomeriggio che oramai piano piano viene declinato a serata, ma poco importa, è un gioco di parole. L'importante è che ve lo stiate veramente godendo, perché ne vale la pena. Noi facciamo il contrappunto musicale, vi accompagniamo. Ancora ciao da Gigi Restivo. Fra poco io mi rivolgerò in prima linea ai maschi e poi alle donne, perché quando si parla di attrattività di maschile, ecco, quello che piace a una ventenne magari può sembrare completamente fuori in moda per una persona un po' più age. C'è lo studio che ci chiarisce tutto fra pochissimo. Intanto c'è Boss Sinclair.

Che bello risentire la voce di Alex. Alex Baroni, ovviamente, sei tu o lei quello che voglio. Partecipò a Sanremo, quello del 1998. Però, amici di Radio San Marino, apriamo questa parentesi su questa ricerca a cui accennavo prima, che è veramente incredibile, perché non sapevo di come siamo programmati proprio a livello biologico, e non ce ne accorgiamo anche nel ritrovare una persona attraente oppure meno. Ecco, praticamente in Polonia cosa hanno fatto? Si sono messi a studiare i gusti delle donne, diciamo dai 20 anni fino ai 60 anni, quindi un ampio margine. Cosa ne viene fuori? Che le cose cambiano nel corso del tempo, e soprattutto mi viene da pensare che così si spiegano metà dei litigi tra madri e figlie sui fidanzati, perché insomma pare che se sei pieno di giovinezza, il tuo cervello, cara ragazza, punta dritto a un tipo di maschietto, il classico da manuale, diciamo così, quello con le spalle larghe, per intenderci, il viso diciamo a V, viso liscissimo, senza un pelo, così almeno dice la scienza. Insomma, cerchi una specie di supereroe della Marvel, questa cosa qui. Ma la cosa pazzesca è che con il passare degli anni cambiano le cose, cambiano, perché subentra una certa maturità, quindi anche il radar cambia frequenza. Ve lo traduco: le donne più adulte, diciamo così, iniziano a guardare meno i muscoli e a cercare che cosa? La barba. Amiche, è così veramente? Non parliamo di una spuntatina tattica, però la barba, quella lì importante, no? Quella che fa molto uomo, ecco. Perché? Perché esprime saggezza.

La scienza dice che è una questione di status e di sicurezza. Ve lo traduco: a una certa età non serve più uno che vi sposta i mobili, ma uno che sappia gestire la vita con più posatezza. Quindi, ragazzi, mi rivolgo a voi a questo punto. Consiglio spassionato: se la tartaruga lentamente sta diventando qualcosa di morbido, tranquilli, non disperate, perché le cose possono cambiare. Ecco, dovete smettervi solo di radervi e puntare sul fascino del saggio. Io già ho cominciato, eh?

0: anche Zucchero si sta preparando per una primavera estate infiammata, come del resto ci ha sempre abituato. Sto parlando del suo tour che sta per cominciare. Lui è una persona che dal vivo dà il meglio di sé, va bene sì ascoltarlo in radio, va bene tutto, però la versione live del signor Delmore, insomma, è qualcosa veramente da provare per chi ancora non avesse avuto questa esperienza. Intanto 18:15, volevo salutare tutti gli amici che stanno lavorando. Vi avevo promesso un momento tutto per voi, sapete che siete una categoria che ci sta particolarmente a cuore qui a Radio San Marino, quindi voi che state lavorando in tante situazioni differenti è inutile che mi metta a fare la lista perché sicuramente farei torto a qualcuno, quindi sappiatevi ampiamente non solo pensati ma accompagnati. Ecco, se poi in un momento di pausa, se mai ce ne fosse uno, volete scambiare due parole anche con WhatsApp, sappiate che ci siamo anche qui, allora 335 104 1027 anche per un vocale, e per tutti, proprio tutti, arrivano Emma insieme a Arcomi.
1: Scusa se ancora

0: con Enrique Iglesias che si autoproclama l'eroe chissà di chi, chissà di quale persona fortunata. Ma invece sono molto molto contento delle persone fortunate che in queste giornate fino a domani si troveranno nella Ville Lumière a Parigi, perché è sempre magica. Però in questi giorni e solo purtroppo fino a domani c'è una cosa pazzesca per chi visita la già fantastica Tour Eiffel, perché potrebbero provare il vertige de la Tour, scusate il francese. Ecco, vi faccio immaginare però quello che si può fare. C'è questo ponte sospeso 40 metri nel nulla, una sorta di ragnatela d'acciaio fatta da 25.000 maglie che collega i pilastri sopra il primo piano appunto della Tour Eiffel. Cioè deve essere una sensazione incredibile. Senti il vento, vedi questa città sotto i piedi, letteralmente sei circondato da questa struttura di ferro che ha fatto veramente la storia. E pensare che all'epoca non la sopportavano, parlo della Tour Eiffel. Comunque, tornando a questa esperienza, veramente è fantastica per chi cerca qualcosa da brivido, brivido però controllato, perché è tutto in sicurezza ovviamente, quindi non è da sport estremo, ed è pure inclusa nel biglietto, il che non guasta mai. Certo, se uno soffre comunque di vertigini, forse è meglio che continui a godersi il panorama dai bordi, diciamo, più rassicuranti, però per tutti gli altri sicuramente è interessante, l'occasione perfetta per uno scatto bello, magari da postare, o semplicemente per dire di aver camminato letteralmente sopra Parigi. Però fino a domani.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: C'è una cosa che colpisce sempre quando si parla di Madonna, perché riesce ancora a sorprendere. Non è scontato dopo tutto quello che ha fatto. Stavolta lo fa insieme a Sabrina Carpenter, che praticamente è un'altra generazione, un altro modo di fare pop, due mondi diversi, che però si sono incontrati e la cosa interessante è che è molto bella. E si chiama Bring Me Your Love e non è solo una canzone, è proprio un'operazione, un dialogo vero tra due epoche. Lo vogliamo sentire? Madonna e Sabrina.
6: Ascolti i successi di domani.

Madonna Sabrina con Bring Me Your Love, se ne sta parlando veramente parecchio a un giorno dall'uscita e in modo anche abbastanza interessante, perché ci sono opinioni molto diverse. La prima è quella che stiamo tutti quanti sottolineando, è questo incontro appunto tra Madonna e Sabrina Carpenter, proprio come il ponte generazionale, che per alcuni amici viene visto proprio come un passaggio di testimone tra il pop di ieri, tra virgolette, e quello di oggi. Questa cosa sta funzionando molto anche a livello mediatico. Sul contenuto invece sta emergendo che il testo è abbastanza criptico, forse questa cosa per noi non è immediata, visto che insomma il testo è secondario in questo senso. E poi c'è il lato fan, che ve lo dico a fare, per loro è entusiasmo assoluto, soprattutto per questo ritorno alla Madonna dance floor degli anni 90, no? Ma anche come queste due voci stanno insieme, e vabbè, su questo è evidente, non è il tormentone facile, ecco, ci vorrà forse un po' di tempo, perché cresce e soprattutto lasciamolo far parlare. A oggi sicuramente è un bel ritorno di Madonna, tutto sommato. Questa è Radio San Marino e vi regaliamo, attenzione, tre successi di fila. In arrivo Biagio Antonacci con You and Me, poi le mitiche Spice Girls, le ricordiamo con Stop, subito i Train, Drive By.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del

0: hip hop insieme a D-Roll. Republic! Buona serata. Sono le 20.
1: Radio

Bienvenidos a una bellissima puntata di Radio Caribe. Radio Caribe, come sempre, ogni sabato dalle ore 20 alle ore 21. Ma esta noche nos vamos para Cuba, porque tengo una huésped que tra pocos minutos la voy a presentar. Fra poco presenterò l'ospite di questa sera. Non è la prima volta che viene qua, ma anzi sarebbe la terza volta, perché non c'è dos senza tres.

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60. Ogni domenica sera dalle 22 puoi viaggiare nel tempo solo su Radio San Marino Classic.
3: Me gusta mucho Rafael Núñez.
4: No, anche tu. No, non te confundas. Me gusta mucho.
3: Oh, scusate, Radio

0: Bienvenidos, bienvenidos, Radio Caribe con l'ospite. Si chiama Diana. E viene da che? De La Habana, tu eres de La Habana. Sì, de La Habana. Bene, Diana, siamo al terzo ospitata. Prima volta un bellissimo libro, seconda volta un fortissimo libro.
1: Esatto, per i bambini la seconda volta.

0: Sei per i bambini, sì, e sì. Ora cosa ci porti?
1: Ora vi porto, diciamo, l'ultimo progetto in cui sto lavorando, che sarebbe una linea beauty. Una linea beauty, anzi, più che una linea beauty, è un programma di ringiovanimento naturale. Risveglio Beauty si chiama questo programma di ringiovanimento naturale e benessere.
0: Quindi fa bene anche per me, per la mia pelle.
1: Allora, diciamo che
0: visto
1: è stato...
0: che gli uomini ultimamente
1: sì,
0: acquistano più prodotti quasi da voi.
1: Quasi. Però diciamo che questo progetto, questo programma l'ho ideato per le donne.
0: E la tua carriera da ballerina la prosegue o ancora?
1: No, questa l'ho fermata, diciamo, la passione del ballo, questa rimarrà per sempre assolutamente, ma diciamo che come professione mi sto dedicando ad altro, ecco.
0: E si chiama Unica.
1: Allora, Unica è il metodo,
0: sì.
1: Unica by Risveglio Beauty, ma ti spiego velocemente com'è che è nato questo progetto. Allora, lo sai che adesso ultimamente questa nuova generazione, ma non nuova generazione, la generazione da adesso, per dire, inseguiamo un prototipo di donne che alla fine siamo tutti uguali, perché cerchiamo di essere qualcuno che non siamo. Quindi che cosa perdiamo? Perdiamo la nostra unicità.
0: Bene, dopo ti farò una domanda.
1: Sì,
0: ascoltiamo una bella
1: okay.
0: canzone. Hai qualcosa in mente da ascoltare? Vuoi ascoltare una canzone che
1: sì.
0: ti piace?
1: Vivir la la la.
0: Vivir
1: la,
0: lo la. Nuestro.
1: Mar Anthony.
0: Radio Caribe, brava.

0: A Radio Caribe, come ho già detto già un paio di volte fa, e non è la prima volta, però questa volta con un bellissimo prodotto. Allora, esatto. La domanda che ti faccio, sì. Non ti sembra che c'è quasi un'omologazione nel trucco?
1: Assolutamente sì, ma non solo nel trucco, ma anche quando vai dal chirurgo, cioè quando le vedi queste donne.
0: I sigomi.
1: Esatto, sono
0: i sigomi.
1: Sì, sì, sì, sono tutti uguali. Non
0: le labbra.
1: Esatto, i sigomi, le labbra.
0: Che fortuna, sì. Che tu non sei, sei all natural.
1: Naturale 100%, sì sì, questo è il mio principio, penso, sì. Che dobbiamo salvaguardare la nostra unicità, non per questo non dobbiamo smettere di prenderci cura di noi, ci sono dei metodi alternativi che non sono invasivi e che aiutano soprattutto al ringiovanimento del viso, in questo caso del volto, perché a differenza del corpo, il viso ne ha oltre 50 muscoli, molti dei quali sono attaccati alla pelle. Ci sono delle tecniche specifiche mirate.
0: Massaggiare
1: che vanno,
0: anche, esatto, i muscoli della faccia, del viso. E Diana, ascoltiamo ancora un'altra canzone e poi parleremo, ti farò altre domande.
1: Yes.
0: Bien, questa è Radio Caribe.

0: di qua, di qua. Bene, bene, bene, Radio Caribe, oggi diamo consigli alle ragazze perché i prodotti Unica sono dedicati solo alle donne, non agli uomini. Poi questo programma è bello perché io do sempre spazio ai talenti latinoamericani, in questo caso a Diana Cárdenas, che è qua con noi, proveniente da Cuba. Ovviamente ci dirà anche dove trovare il programma completo. Sì. Tu hai anche uno studio oppure fai una delle ospiti?
1: Lo fanno loro a casa, quindi è sostenibile, non devono uscire di casa, ma proprio si devono prendere i minuti necessari, da 5 ai 10 minuti al giorno, almeno per fare questa pratica.
0: Non c'è bisogno della tua presenza.
1: Non c'è bisogno, perché appunto ci sono queste schede, il programma dura un mese, ci sono queste schede.
0: Sono varie schede.
1: Sono 31 carte, 31 schede che loro seguiranno, mm-hmm. e possono anche seguirlo dalla piattaforma digitale, quindi è un programma diciamo per tutte le donne, per tutta Italia, soprattutto
0: come adesso. Quelli che parlano in inglese, skin care.
1: Esatto, è uno skin care, ma più che una skin care, perché le skin care devi avere i prodotti, ecco.
0: Eccoli.
1: Quindi ci sono poi anche i prodotti della mia linea,
0: bene,
1: sempre
0: bene.
1: Diciamo creati con ingredienti preziosi, principi,
0: sì,
1: attivi che aiuteranno a nutrire a nutrire la pelle e alla elasticità della pelle mentre si fa l'esercizio, nonché a idratare e a portarci grandissimi benefici. Quindi questo è il programma e diciamo che possono trovare tutti i prodotti all'interno della mia piattaforma Risveglio di coscienza.
0: Bene, questa è Radio Caribe. Diana, fra poco non te ne andare, che ho altre domande.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
0: 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
2: La musica dagli anni 90 ad oggi.
3: Buona serata. Sono le 23.
4: Welcome to Lost and Found. Lost and Found.
5: Lost and Found, mixed by Fabio Cori Fabs.
4: Lost and Found.

La radio che senti, Radio San Marino.